0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Eshongulu hino sikale tawane kopeki lwanzo.
2: Erivereria eshonzuli mulabera ma projet yibweke lubaluba okokopeki lwanzo. Ikabwe ko mupokero kuba kolibe mibiri no mulo mundu ali omobwaga kabalimi ikabwe kana mundu amabila okopichipichi ikabwe kana bikutimbirire mbiriri hau mane reha emibweko yoshi omundu amabye omobwaga.
1: Ekopeki lwanzo ikabanika okobatimo mahembe e numero 5 okori Kinshasa okoropo ibayoli.
2: Hau mane kopeki lwanzo akagala omobuuma.
3: Wawe bacha kwa mamaka moyo tulebu tembo e kambali ni mulumbi tukwa mimiasi yu tuwebu trikaniria wako chini bachiko nocho moto ebu tembo ni beni.
4: Enda bia shongolo yen, sikana bibawa
5: na dani mweusi.

0: Radio Moto Butembo Beni. Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Yara.
2: Oh yeah.